senta che il pullman perduto. Una volta lontano da qui, è l'odore di spezie che il buio, con quei due dentro al buio, abbracciati.